avrei finita di spicciare. Nici volte per ni madana, ni cavolo,